0: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
1: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
2: Giovedì 28 maggio 2026, buongiorno e ben sintonizzati per il programma in italiano di Radio SBS. A tenervi compagnia oggi Jacopo Iannelli. Questa mattina apriamo dal Vaticano, dove il 25 maggio Papa Leone XIV ha pubblicato la sua prima enciclica intitolata Magnifica Humanitas, enciclica in cui ribadisce la centralità dell'uomo in un'epoca dominata dall'intelligenza artificiale e ha avvertito sugli usi impropri di questa tecnologia.

0: advertising.
1: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
2: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
3: C'erano le parole di Papa Leone XIV sui pericoli dell'utilizzo sregolato dell'intelligenza artificiale in campo militare. Noi poi cambieremo completamente argomento per parlare di pazzie fatte per amore. In particolare quei gesti che vanno oltre la logica, fatti magari per amore di una squadra, di un atleta o di un artista, come ad esempio viaggi lunghissimi per una finale o un concerto. E fin dove si può arrivare per amore o per una passione? Voi avete mai fatto pazzie per la vostra squadra, atleta o artista del cuore? Fatecelo sapere dalle 8.30 alle 9 della Costa Est, chiamandoci al 1300 799 626, o con un messaggio SMS allo 0429 996 263. Tutto questo e molto altro nel programma di oggi, ma prima linea al giornale radio, oggi a cura di Domenico Gentile.
4: La Casa Bianca smentisce fonti iraniane che sarebbe stato raggiunto un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Le modifiche alla legge fiscale saranno presentate oggi al Parlamento federale. Numerose zone europee, incluse Italia e Gran Bretagna, colpite da una ondata di caldo torrido. Continuano in tutta Australia le celebrazioni della National Reconciliation Week. E nello sport il Crystal Palace vince la Conference League e il danese Valgren la 17ª tappa del Giro d'Italia. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di giovedì 28 maggio 2026. Iniziamo dal Medio Oriente. Proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo di pace e Presidente Donald Trump dice di essere in attesa della realizzazione di un compromesso ideale. Sebbene non lo abbia confermato in modo diretto, Trump ha lasciato intendere che un'intesa con l'Iran potrebbe essere subordinata all'adesione agli accordi di Abramo, iniziativa da lui sostenuta durante il suo primo mandato a volta di favorire la normalizzazione dei rapporti con Israele.
5: I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries, and it's turned out to be so good, so effective, and so we're, you know, requesting strongly that they join. It'll be great. It'd be great for Saudi Arabia. It'd be great for Qatar, Kuwait, the whole group.
4: Nel frattempo la televisione di Stato iraniana ha annunciato che Teheran ripristinerà la navigazione nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti il conflitto entro un mese. Questo farebbe parte di un accordo quadro con gli Stati Uniti che include anche il ritiro delle truppe americane dalle aree vicine all'Iran. Tuttavia la Casa Bianca ha smentito l'esistenza di tale intesa definendola una completa invenzione. E intanto il presidente iraniano Massoud Pezeshkian afferma che gli Stati Uniti hanno sottovalutato le capacità militari dell'Iran.
6: They did not imagine that our armed forces, our defensive power and our offensive system could perform such feats. It was a completely surprising matter for all of them.
4: Intanto a Gaza, Israele ha ucciso Mohammed Odeh, nuovo leader dell'ala armata di Hamas, pochi giorni dopo l'eliminazione del predecessore Is al-Din al-Haddad. Secondo Michael Kobi, esperto di sicurezza, l'azione si colloca nella strategia di Israele per contrastare e indebolire l'organizzazione.
7: When you take down experienced people, then they have a problem to run the organization effectively. And now they are almost out of experienced people. I mean, they are with another two in the list, which are considered to be experienced, and therefore this is something that will impact, will affect negatively the organization, will weaken the organization.

0: Nel frattempo salta la tregua tra Israele e Hezbollah in Libano dopo l'offensiva israeliana oltre la linea gialla attraversando il fiume Litani. Nel sud e nell'est del Libano attacchi aerei israeliani hanno causato almeno 31 morti, inclusi bambini, secondo il Ministero della Sanità libanese, che riporta che dall'inizio del conflitto in Libano sarebbero morte oltre 9.700 persone. L'esercito di Israele ha colpito oltre 100 obiettivi legati a Hezbollah, intensificando le operazioni dopo l'annuncio del primo ministro Netanyahu. Questa escalation precede nuovi negoziati con il governo di Beirut previsti la settimana prossima. Veniamo in Australia. Oggi al Parlamento federale saranno discusse alcune modifiche riguardanti le agevolazioni fiscali su negative gearing e la capital gains tax, ovvero sulle plusvalenze e la deducibilità degli interessi passivi relativi agli investimenti immobiliari. Le proposte, che mirano a ridurre i benefici fiscali per gli investitori, verranno presentate come parte di un unico disegno di legge. Questo includerà anche un rimborso fiscale annuale di $250 per i lavoratori e una detrazione fiscale standard pari a $1,000. Il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, dice che le modifiche mirano a garantire maggiore equità, aiutando molti giovani australiani che attualmente hanno difficoltà ad accedere al mercato immobiliare. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato con il sostegno previsto da parte dei Verdi. E spostiamoci in Italia, dove si è tenuto l'evento L'Italia del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni afferma di avere raggiunto un primato europeo rispettando le scadenze. In un messaggio video all'incontro la Premier ha fatto un bilancio dei risultati ottenuti.
1: 166 miliardi di euro ricevuti, 416 traguardi raggiunti, 660.000 progetti finanziati, di cui 550.000 conclusi e circa 100.000 in fase avanzata di realizzazione. Siamo riusciti in questi anni a tenere sempre il passo ed è così che l'Italia ha raggiunto e mantenuto nel tempo il primato europeo nell'attuazione del piano. Ora non ci rimane che fare l'ultimo miglio, probabilmente il più impegnativo. È il momento decisivo nel quale bisogna dare il massimo, spingere il più possibile sull'acceleratore.
0: Andiamo in Vaticano. Papa Leone XIV ha incontrato il premier spagnolo Pedro Sanchez, seguito da un colloquio anche con il cardinale Parolin e Monsignor Gallagher. Durante gli incontri sono state sottolineate le ottime relazioni tra Santa Sede e Spagna, evidenziate anche dall'imminente viaggio del pontefice. Durante la sua visita in Italia, Sanchez ha incontrato anche la leader del Partito Democratico Elly Schlein, ma non la premier Giorgia Meloni. Intanto in Spagna il Senato ha sfiduciato il governo Sanchez, mentre la Guardia Civil ha perquisito la sede del Partito Socialista Spagnolo a Madrid nella indagine su accuse di finanziamenti illeciti. Gli agenti della Guardia Civil hanno acquisito documenti indagando su presunti flussi finanziari irregolari e anomalie contabili. Torniamo in Australia. Continua la celebrazione della Settimana Nazionale della Riconciliazione come una opportunità per promuovere l'unità e l'amore per la propria terra. Auntie Mania Andrews di Evolve Communities ha espresso preoccupazione per una crescente divisione nel paese, evidenziata da episodi di intolleranza come i fischi e contro rappresentanti dei popoli indigeni durante la marcia dell'Anzac Day a Perth. Bianca Graham, elder delle First Nations, ha sottolineato l'importanza del tema di quest'anno Tutti Insieme, che incoraggia ciascuno di noi nel costruire comunità più unite e solide.
2: The reconciliation journey is one that we will continue to take. And I think Australia has a lot of work to do in terms of reconciliation and what that looks like and how that impacts First Nations people. Young people are just, you know, still fighting the good fight. It's a good time to come together and celebrate all of our, you know, multiculturalism in Australia and celebrate First Nations people as well.
0: E un'ondata di caldo estivo sta interessando l'Italia e altri paesi europei in questo finale di maggio, con i primi bollini rossi già segnalati. Oggi scatta l'allerta del livello massimo per Bologna, Roma, Firenze e Torino. Il bollettino del Ministero della Salute riporta che il livello più alto di emergenza indica condizioni critiche che possono avere effetti negativi sulla salute non solo dei gruppi più vulnerabili come anziani, bambini e persone con malattie croniche, ma anche

0: su individui sani e attivi. Ondata di calore record in Gran Bretagna, dove a Londra la temperatura ha superato i 35 gradi centigradi, 10 al di sopra della media. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 72 centesimi di quello americano e 61 di euro. Sport, calcio, finale della Conference League, l'ha vinta il Crystal Palace che ha battuto il Rayo Vallecano nella finale disputata a Lipsia in Germania. Il gol della vittoria è stato messo a segno da Mateta al 51esimo e la seconda Coppa Europea vinta quest'anno da una squadra inglese dopo il successo dell'Aston Villa nella Europa League. Tennis Open di Francia, Roland Garros, secondo turno, questi alcuni risultati. Federico Cina è stato eliminato in 3-7 dall'olandese Jesper de Jong, eliminazione anche per Lorenzo Sonego che ha perso in 3-7 contro l'americano Tommy Paul. Lo spagnolo Rafael Jodar ha battuto in 4-7 l'australiano James Duckworth e l'altro australiano Thanasi Kokkinakis si è ritirato per infortunio nel suo incontro con lo spagnolo Pablo Carreño Busta, che passa quindi al terzo turno. Da segnalare anche la vittoria in 4-7 del serbo Novak Djokovic contro il francese Valentin Royer. Singolare femminile, l'argentina Solana Sierra ha battuto in 3-7 Jasmine Paolini. Giro d'Italia, alla 17esima passa da Cassano Dadda a Dandalo, è stata vinta dal danese Michael Valgren davanti al norvegese Leksund e la classifica generale è guidata ancora dal danese Vingegaard con 4 minuti e 3 secondi sull'austriaco Felix Gall. E ieri sera il New South Wales ha battuto il Queensland per 22-20 nello State of Origin, dopo che il Queensland era in vantaggio per 20-6, la rimonta è la maggiore nella storia del torneo a facilitare la vittoria dei Blues, l'espulsione di Kalin Ponga. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. Aperte giornata con pioggia in mattinata, poi miglioramento delle condizioni, 21 gradi. Nuvoloso invece ad Adelaide, 18 gradi. Parzialmente nuvoloso a Melbourne, 17. Hobart e Canberra, pioggia in mattinata, poi miglioramento delle condizioni, 18 gradi ad Hobart, 19 a Canberra. Piove e pioverà per tutta la giornata a Sydney, 22 gradi. Stessa cosa a Brisbane, dove c'è anche la possibilità di temporali, 22 gradi anche lì. Invece il sole splende a Cairns e a Darwin, punte massime 29 a Cairns e 31 a Darwin.
1: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
2: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
3: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS Audio. Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
6: SBS Chill. SBS Pop Asia.
7: Non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi uplabdh karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
11: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio app o visita
12: sbs.com.au/audio.
13: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro

0: Elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.
1: Buongiorno e ben sintonizzati sulle frequenze di radio SBS per il programma di questo giovedì 28 maggio 2026. Con voi oggi Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. Ciao Paolo!
2: Ciao Jacopo e un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici.
1: Questa mattina apriremo dal Vaticano per parlare della prima enciclica di Papa Leone XIV, presentata il 25 maggio, intitolata Magnifica Humanitas. Un'enciclica in cui il Papa parla di disarmare l'intelligenza artificiale, ribadendo l'importanza del fattore umano in un'epoca dominata dagli algoritmi, e avverte dei pericoli legati a un uso improprio dell'AI in molti settori, a partire da quello militare.
2: E a proposito del fattore umano, cambieremo poi argomento per aprire le linee e parlare con voi delle follie e delle pazzie fatte per lo sport, per un idolo musicale, per una band. Stiamo parlando di quelle volte che avete ascoltato solo il cuore, spento il cervello e comprato un biglietto semplicemente per andare a vedere una partita o un concerto di qualcuno di cui eravate innamorati. Lo faremo con voi, potrete chiamarci al 1300 799 626, fino alla 9 della costa est, oppure mandateci un messaggio allo 0429 996 263.
1: E poi anche la seconda ora sarà ricca di contenuti, ma Paolo, qual è il consiglio per i nostri ascoltatori?
2: Ma sempre lo stesso, rimanete con noi fino alle ore 10.
1: E adesso noi iniziamo il programma di questa mattina aprendo dal Vaticano, dove il 25 maggio Papa Leone XIV ha presentato la sua prima enciclica intitolata Magnifica Humanitas, dedicata alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Un testo che ribadisce la centralità dell'uomo in un'epoca in cui tutto sembra essere governato dall'intelligenza artificiale e dagli algoritmi in tutti i settori, a partire da quello militare, mettendo così in guardia da chi sostiene che l'AI sia moralmente neutra.
3: Molto importante.
4: I think it's very important to continue the dialogue and truly seek unarmed artificial intelligence. We've seen cases today in Lebanon, for example, and other places in the world where war is waged today with AI, without a thought for the human lives that are truly the victims of all of this. So I renew the appeal.
3: Nel mondo dove...
2: Nell'enciclica Papa Leone tocca moltissimi temi, facendo anche riferimento alla Silicon Valley, dove ricchezza e potere si concentrano nelle mani di pochi, e ribadendo come non esistano guerre giuste. Il giorno seguente alla presentazione, il pontefice ha anche commentato le violenze subite dagli attivisti della Global Sumud Flotilla, facendo un appello al rispetto dei diritti di tutti e all'aiuto del popolo di Gaza, spiegando che azioni come quelle della flotilla sono dovute proprio alle sofferenze dei palestinesi. Prima dell'inizio del programma noi abbiamo parlato di questi temi con il giornalista Paolo Fucili, vaticanista accreditato presso la sala stampa della Santa Sede, chiedendogli innanzitutto qual è il messaggio principale dell'enciclica di Papa Leone, partendo dal suo titolo Magnifica Humanitas.
5: È una domanda non semplice, perché l'enciclica è stata lungamente attesa. Si era detto è un'enciclica sull'intelligenza artificiale. Questo sì, l'intelligenza artificiale è il tema protagonista, però di fatto è un'enciclica, sono 240 le pagine, non è un testo breve, però si legge veramente anche molto bene. E Papa Leone traccia veramente un quadro di tutta l'attualità mondiale, internazionale, rifacendosi, parlando proprio della vita individuale, la vita sociale, i grandi scenari dell'economia, della guerra, e il tema di fondo però sì è l'intelligenza artificiale, considerata come, scrive in un certo punto, non tanto un'emergenza da gestire, una situazione marginale, ma un qualcosa attraverso cui rileggere tutta l'esistenza individuale, collettiva dell'umanità, perché sta determinando enormi cambiamenti. Magnifica Humanitas, sapete forse, le encicliche prendono il primo, c'è un testo latino, le prime parole forniscono anche il titolo, Magnifica Humanitas e Magnifica Umanità. Il Papa parla di Magnifica Umanità perché nessuna macchina, scrive, potrà mai sostituirci, non ci sono macchine dotate anche della facoltà di discernere cos'è il bene. Appunto, le macchine sono strumenti neutri che vanno in qualche modo, il loro funzionamento va indirizzato, perché ci sono grossi pericoli. Papa Leone individua pericoli per la crescita delle giovani generazioni sottoposte ad esempio alla rivoluzione digitale, in concreto,

0: ad esempio i social network, l'esposizione a strumenti di comunicazione dove c'è una regia in qualche modo che non è nelle nostre mani. Ci sono pericoli per la democrazia, ci sono pericoli anche per la pace, perché l'intelligenza artificiale viene anche sfruttata nella produzione di armi. Quindi è un testo molto complesso che serve davvero a chiarire cosa il futuro che può aspettarci contiene anche delle proposte su come possiamo noi cercare di orientare questo futuro, sempre ribadendo il concetto che l'intelligenza artificiale è un mezzo estremamente potente, però in qualche modo abbiamo facoltà, volendo, di indirizzare il suo sviluppo verso il bene, verso il progresso, oppure verso anche il male. E questi sono, come dire, i drammi della storia di sempre. C'è un passaggio dell'introduzione in cui scrive, mi sembra che sia proprio il primo paragrafo, in cui dice il Papa: in ogni epoca incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Siamo di fronte a una scelta decisiva. Quindi fin dal primo paragrafo del testo si capisce che è un testo che vuole toccare un argomento veramente, oggi come oggi, decisivo per il futuro dell'umanità.
1: A proposito di epoche, Paolo, è un testo molto attuale che guarda al futuro, ma che ha anche un legame con il passato. Nello specifico, l'enciclica porta la firma del pontefice in data 15 maggio, non è una data casuale, ma è il 135esimo anniversario della promulgazione dell'enciclica Rerum Novarum di Papa Leone XIII. Qual è la relazione tra le due encicliche?
0: Facciamo una premessa: 2 giorni dopo essere stato eletto, il 10 maggio 2025, Papa Leone ha avuto un incontro con i cardinali che l'avevano appena eletto e ha spiegato appunto di aver scelto il nome Leone perché il predecessore immediato, Leone XIII, Papa fino all'800, era il Papa dell'enciclica Rerum Novarum. Questa è nota anche a chi ha studiato un po' di storia. Per la prima volta la Chiesa si interessava della questione operaia, della rivoluzione industriale. Papa Leone ha fatto capire che lui, il parallelismo in sostanza è questo: lui considera la rivoluzione

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Probabilmente lo rende in qualche modo più familiare con queste tematiche, però in sostanza rimane il dato essenziale questo: siamo di fronte a una rivoluzione tra quelle che hanno avuto più impatto più forte, più duraturo, più ampio nella storia.
6: Siamo in compagnia del giornalista Paolo Fucili, vaticanista accreditato presso la sala stampa della Santa Sede, per analizzare i contenuti e i significati dell'enciclica Magnifica Humanitas presentata dal Papa Leone XIV. Paolo, alla presentazione dell'enciclica vi era anche Christopher Ola, cofondatore di Anthropic, una delle aziende più importanti e influenti nel settore dell'intelligenza artificiale generativa. Ola, che ha dichiarato: l'AI deve avere una morale, la Chiesa può insegnarcela. Come intendere dunque la sua presenza e la collaborazione con la Chiesa?
5: L'identità, diciamo, delle personalità intervenute alla presentazione era stata resa nota diversi giorni prima, e la presenza di questa personalità a cui ti riferisci era stata oggetto anche di svariate domande in sala stampa, in Vaticano. Diciamo, una risposta precisa non è stata data, però di fatto la Chiesa punta ad avere un dialogo anche con componenti diverse della società. Non sempre questo è avvenuto, non sempre ancora avviene al meglio. Però diciamo che si è cercata un'interlocuzione anche con un rappresentante proprio delle industrie che hanno sviluppato, portano avanti questa innovazione, e il fatto che uno di loro riconosca che in questo strumento c'è bisogno di una morale la dice lunga sul fatto che appunto forse magari che i tecnici, tra virgolette, chi realizza questo strumento, forse per elaborare una morale ha bisogno anche lui stesso di un confronto a tutto campo, anche con realtà come può essere la Chiesa Cattolica, non necessariamente soltanto la Chiesa Cattolica. Diciamo che c'è un dibattito sull'intelligenza artificiale che deve investire un po' tutta la società, perché è un'innovazione che coinvolge tutta la società. Ho letto il commento di un esponente della Curia Romana molto autorevole, si chiama padre Antonio Spadaro, un padre gesuita, diceva molto saggiamente, ha scritto: il problema non è cosa può fare l'intelligenza artificiale, il problema vero è cosa vogliamo essere noi umani. Cioè, rispondiamo prima a questa domanda: cosa vogliamo essere noi uomini, in sostanza, di quali valori vogliamo vivere, con quali valori vogliamo impostare il nostro vivere sociale. La domanda cosa può fare l'intelligenza artificiale verrà di conseguenza.
6: Paolo, ti chiedo infine una riflessione sulla figura di Papa Leone XIV, che nell'enciclica ha parlato di potere e ricchezza nelle mani di pochi, rivolgendosi ai grandi della tecnologia, ricordato che non esistono guerre giuste, e poi il giorno successivo ha anche parlato apertamente della flottiglia e della situazione a Gaza. È questa un'ulteriore conferma che Papa Leone non ha timore di toccare anche temi delicati, in una certa misura anche in linea con il suo predecessore, Papa Francesco?
5: Quello che dice Leone è profondamente radicato nella dottrina della Chiesa, la dottrina sociale. Dà voce alla coscienza dell'umanità, ma come dire, io nel leggere i suoi interventi ci ritrovo in qualche modo i concetti di sempre, tra virgolette, i temi di sempre della morale cristiana. Ma Papa Leone con questa enciclica penso ha dimostrato anche di avere carisma come personalità, di essere una persona che ha idee chiare, che sa come proporle, è cosciente anche del fatto che oggi come oggi la Chiesa ha qualcosa di importante da dire. È una voce ascoltata anche da chi magari non si professa credente, non si professa cattolico, non è cattolico praticante, però penso di poter dire è confortante vedere che una voce che esce, sa uscire anche dai recinti così oggi anche piuttosto piccoli, no, delle persone più vicine alla Chiesa, e molti in lui riconoscono una voce di cui l'umanità oggi ha bisogno.
7: E questa era la voce di Paolo Fucili, vaticanista, che abbiamo raggiunto prima del programma per parlare e analizzare la prima enciclica di Papa Leone XIV. Noi ritroveremo

Paolo alla voce di Fucili in seconda ora, dove ci parlerà anche dell'incontro avvenuto tra il pontefice e il premier spagnolo Pedro Sanchez. Voi potrete ritrovare l'intervista integrale che appunto ha realizzato il nostro Jacopo Iannelli prima del programma, sia in versione podcast sulla piattaforma che preferite o sulla nostra app SBS Audio o sul nostro sito sbs.com.au/italian.

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Per dirci semplicemente ciao, semplicemente quello che state facendo, o perché no, dirci voglio ascoltare questa canzone, e noi prendiamo nota, lo mettiamo nel nostro archivio delle richieste, e poi un giorno vi sorprendiamo, appunto, ve la facciamo sentire.
3: Tra l'altro, ascoltatore o ascoltatrice che ha richiesto la canzone, speriamo tu sia all'ascolto oggi, scrivici se l'hai sentita, insomma, se ti piace questa canzone o ne volevi un'altra magari.
2: Esattamente, tra l'altro io e la mia ombra, mi è venuto in mente una sorta di paragone che si collega con i talkback, con il, diciamo, il topic di cui tratteremo tra poco, no? Io, che sono io la ragione, l'ombra è più la parte del cuore, della passione, no?
3: Quando l'irrazionalità,
2: magari,
3: dici,
2: esatto,
3: sì.
2: Che mi metto a seguire il cuore per andare a seguire la mia squadra del cuore o il mio atleta preferito, un cantante, magari facendo una follia, come partendo in giornata e rientrando poco dopo. Noi apriremo le linee tra poco per parlare proprio con voi al 1300 799 626. Avete mai fatto una pazzia per seguire la vostra squadra del cuore, un atleta preferito, il cantante, una band musicale? Se sì, chiamateci per raccontarlo in diretta, ma prima facciamo una piccola pausa.
3: A tra poco.
4: Did you know that your Wi-Fi router could be limiting your internet speeds, especially if it's more than 5 years old? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
5: Ready to order?
6: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
5: Everything?
7: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
8: Yes, Chef!
6: This is so nice.
7: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
6: Ooh, tiramisu!
7: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
9: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
10: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
11: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
12: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e i servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
3: .37 della costa est di giovedì 28 maggio 2026. Siete sempre all'ascolto del programma italiano di Radio SBS e sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. Noi tra poco apriremo le linee con il nostro talkback del giovedì, ma prima Paolo rivedrà per noi i principali titoli di giornata.
2: La Casa Bianca smentisce fonti iraniane che sarebbe stato raggiunto un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Le modifiche alla legge fiscale saranno presentate oggi al Parlamento federale. Numerose zone europee, incluse Italia e Gran Bretagna, colpite da un'ondata di caldo torrido. Continuano in tutta l'Australia le celebrazioni della National Reconciliation Week e nello sport il Crystal Palace

0: Vince la Conference League e il danese Valgren la 17ª tappa del Giro d'Italia.
1: Ed ora è arrivato il momento di aprire le nostre linee per parlare con voi. Questa mattina lo spunto nasce da una chiacchierata fatta proprio in redazione quando il nostro Paolo ci ha raccontato una storia che ci ha fatto pensare: ma fin dove si può arrivare per amore di una squadra, di un artista o di una passione?
0: Eh sì, Jacopo, perché allora dovete sapere, voi che ci state ascoltando in questo momento, che oltre al piacere di parlare con voi da questo microfono, la sera cambio veste e vado sul campo nei panni di allenatore di calcio. Il mio vice...
1: Come un supereroe.
0: Esattamente, sì, più o meno alle volte mi sento un supereroe, specialmente in certi allenamenti. Ma comunque il mio vice, che si chiama Michael, è inglese ed è tifosissimo dell'Arsenal, squadra che quest'anno ha vinto la Premier dopo ben 22 anni di attesa. E quindi questa domenica cosa succede a Londra? Ci sarà una parade enorme con la classica, con il bus scoperto, il pullman scoperto, che andrà per le vie di Londra. Ovviamente ci saranno milioni di Arsenal supporter. E qualche giorno fa questo Michael mi chiama e mi dice: Paolo, anzi, ve lo faccio raccontare direttamente da lui, ascoltiamo.
2: I've been an Arsenal fan for 19 years and throughout this entire time it has only been until now that I've managed to go and see Arsenal win the Premier League. They haven't done this for 22 years. They've finally done it, so that's fantastic, absolutely over the moon about it. And because they've done it, they're doing a parade in London. There's going to be about a million people there, which is absolutely crazy. Something else that is rather crazy is that I live in Sydney, they're in London, and I just thought the parade would be so unforgettable, and I've waited so long to see it occur that I've gone and booked a flight to go and catch the parade, which I absolutely can't wait for. Should be amazing.
1: Cioè, Paolo, mi stai dicendo, le parole di Michael sembrano chiare, mi stai dicendo che sta andando a Londra?
0: Esattamente. Venerdì scorso mi ha detto che ci stava pensando, e il giorno dopo, bam, biglietto comprato, partenza organizzata, è partito oggi e tornerà sabato prossimo, tra l'altro. Quindi, cioè, se questo non è
1: Flash.
0: Passione, non è passione.
1: E che è così che vanno fatte poi di impulso,
0: esatto,
1: di istinto.
0: Esatto.
1: E allora, ascoltando questo aneddoto, poi noi ci siamo chiesti, chissà se anche i nostri ascoltatori hanno mai fatto pazzie simili per la propria squadra del cuore, quindi vale qualsiasi sport, per il proprio atleta preferito, ma anche per un cantante, una band o un idolo musicale.
0: Vogliamo saperle tutte, anche quelle follie in cui magari a distanza di anni vi vergognate un po'. Chiamateci al 1300 799 626 130, 0799 626, oppure mandateci un messaggio allo 0429 996 263, come ha fatto Marco, che è in linea con noi, giusto Jacopo?
1: Eh sì, Marco, ci sei?
3: Ci sono, buongiorno a tutti.
1: Marco, vuoi condividere innanzitutto con tutti noi qual è la pazzia che hai fatto
0: o che
1: stai per fare in questo caso? Svegliamo un po'.
3: Ma intanto mi spiace arrivare dopo l'amico dell'Arsenal, perché lui va lì per un buon motivo. Io ho una storia un pochino diversa, perché fra
0: libro
3: tre
0: cuore.
3: Settimane... Sì, da libro cuore, sì, sicuramente è lacrimosa.
1: Cresce la suspense, ecco.
3: Esatto, perché fra tre settimane sarò in America per seguire i mondiali e fra poco più di tre settimane andrò a vedere Svizzera-Bosnia ed è la partita dove in realtà dovevano esserci gli azzurri.
0: Esatto.
3: Dimmi
0: che andrai con la maglietta dell'Italia, stavo per dire.
3: Ci sto pensando. Non lo so fino a dove mi posso spingere, anche perché sono recidivo, ho già fatto i mondiali del 2018 in Russia, già senza l'Italia, e già allora la gente mi chiedeva: ma per quale diamine di motivo stai andando lì? E adesso lo stiamo rifacendo, ma stavolta abbiamo pure il biglietto, quindi ci siamo spinti un po' più avanti.
1: E quindi vuol dire, se era già capitato per il mondiale in Russia, vuol dire che non te ne sei pentito. E che questa volta, ancora l'esperienza tutta da vivere, non te ne pentirai, insomma, sei contento di andare.
3: Allora, contento di andare? Assolutamente. Contento di questa situazione? Non molto. Diciamo che dopo il fischio finale della partita con la Bosnia non ero proprio
0: felicissimo.
3: No. Però in realtà poi, come è stata la Russia, sono sicuro che sarà una grandissima esperienza. Poi chi vive di calcio come noi, Paolo ne sa qualcosa, i sacrifici che facciamo per l'Inter già vanno a sufficienza.
0: Le 4.45 del mattino si fanno sempre sentire, ma Marco, in questo caso la follia vera è stata comprare il biglietto per il mondiale, insomma, sapendo che noi eravamo lì lì, insomma, non, cioè, c'era un 50-50, forse un 60-40 di esserci, ma non perché eravamo meno della Bosnia, perché siamo recidivi, ecco.
3: Siamo recidivi, io mi vorrei togliere un po' di responsabilità perché si sono messe un po' insieme di concause, al di là di quello che sta succedendo a livello geopolitico purtroppo, c'è stato anche il discorso dei biglietti, c'erano 500 milioni di richieste, ti diceva all'inizio, per i biglietti e quindi le fasi sono state molto confuse, io le ho seguite fin dall'inizio per le vendite dei biglietti, quando è arrivata l'opportunità di comprare il biglietto Svizzera contro vincente del gruppo X, ho detto, beh, è andata, finalmente sarò lì, mano sul cuore, l'inno, eccetera, eccetera, il sogno da bambino, dal gol di Schillaci con l'Austria nel 90, e invece questa cosa qui è andata a finire in questa maniera.
0: Senti Marco, quale sarà il giro, visto che ci siamo, parliamo un po' di questa anche esperienza unica che andrai a vivere, quale sarà il giro, a parte Serbia e Svizzera che vedrai, immagino dopo due o tre birre, devi, poi cosa succederà in questo viaggio?
3: Allora, dopo aver visto già Islanda-Norvegia a Stalingrado nel 2018, sono aperto a tutto. Quindi sì, ci sarà questa partita, la partita mancata degli azzurri, che doveva essere la partita top del girone, ma la settimana successiva, questa a Los Angeles, la settimana successiva saremo a San Francisco e la seguiremo ai Soccer Rules. Quindi almeno comunque salviamo un po' la faccia tifando l'altra squadra e ci vedremo a Salia Paraguay, quindi quella là almeno potrà risollevare un po' gli animi.
1: Ma Marco, invece, per cos'è, Svizzera-Bosnia la partita che vedrai, no? La prima. Quale tiferai? Cioè, tiferai qualcuno oppure insomma, ti godi solo lo spettacolo?
3: C'è la squadra che ci ha buttato fuori dall'ultimo europeo con quella che ci ha buttato fuori dall'ultimo mondiale, quindi diciamo che se metto la maglia dell'Italia metto tutti d'accordo.
0: Però la Svizzera due volte, perché anche nel mondiale del 2022 eravamo nel girone con la Svizzera, lei è passata, noi siamo andati ai playoff, persi con la Macedonia, quindi a questo punto andiamo per la Serbia.
3: Per la Bosnia.
0: Sì, per la Bosnia, scusa.
3: Non lo so, io tiferò per il bel calcio, come si dice in questi casi.
1: Tra l'altro, Marco, mi spiace infierire, ma ci scrive Carlo, scrive, ma questo ascoltatore è masochista.
0: Ecco.
3: Ma comincio a pensarlo, comincio a sospettarlo pesantemente. Poi, ora, al di là di tutto, poi è vero che comunque stare in un paese dove si svolgono i mondiali è un'esperienza unica. Io purtroppo ero troppo piccolo per vivere quelli del 90 in Italia, ma la Russia è stata eccezionale, è stata una bellissima esperienza perché poi si crea un tale seguito, un mix di persone da diverse parti del mondo che è una cosa unica e quindi ti fa dimenticare anche queste piccole esperienze masochiste.
0: Senti, ti chiameremo insomma nelle prossime settimane per raccontarci un po' l'atmosfera che si vive, almeno mettiamola così, non vedrai l'Italia ma almeno sarai il nostro inviato corrispondente dall'America direttamente per il mondiale.
1: E poi ci saranno
0: così.
1: I soccer, come diceva
0: esattamente
1: Marco.
3: Assolutamente, a disposizione sempre per voi.
0: Buona esperienza Marco e insomma buona fortuna, ecco.
3: Grazie.
0: Ciao Marco.
3: Mille. Ciao.
0: E senti, in diretta, in linea dovremmo avere Jacopo, un altro ascoltatore che ha fatto un qualcosa di simile, diciamo, è andato a vedere una finale che insomma ce la racconta lui. Alessandro, che finale sei andato a vedere qualche anno fa?
4: Ne ho viste due, la prima nel 98 a Parigi, Inter-Lazio, finale di Coppa UEFA, e la seconda, quella a cui ti riferisci, purtroppo la finale a Istanbul, Inter-Manchester United, 1-0 per il Manchester.
0: Ecco, che poi era
4: una vittoria e una sconfitta.
1: Però almeno la partita, insomma, hai visto la tua squadra del cuore, rispetto a Marco prima che non vedrà nemmeno
0: che
1: l'Italia. Dai.
4: Ah, beh.
1: Non so, forse...
4: andare a vedere una finale di Champions League di un'altra squadra a Milano direbbe un po' da pirla, però non lo so, non lo farei mai, ecco.
0: Ecco, il titolo del podcast ci hai appena dato. Senti Alessandro, innanzitutto grazie per essere qui con noi questa mattina, benvenuto appunto a SBS Italian. Questa perché è stata una pazzia questa finale di Inter-Manchester City? Perché quanto tempo prima l'hai prevista e per quanto sei stato via dall'Australia?
4: No, beh, ovviamente facendo parte dell'Inter Club Sydney avevamo la possibilità di provare a comprare i biglietti, quindi ho cercato appunto di prendere questi biglietti, ho avuto la fortuna di riuscire a comprare il biglietto e quindi da lì è partita poi l'organizzazione insieme ad altri due ragazzi dell'Inter Club che anche loro avevano avuto la fortuna di poter comprare i biglietti, abbiamo deciso di andare insieme, quindi siamo partiti 4 giorni prima della finale, e anche perché la finale si giocava ad Istanbul, una città che avevo sempre voluto visitare, e quindi ho unito, diciamo, l'utile al dilettevole, ho detto andiamo lì, vediamo la finale, visitiamo Istanbul, che è una città splendida e che consiglio a chi non è stato di andare a visitare, e quindi siamo partiti appunto 4 giorni prima della partita, abbiamo visitato la città, abbiamo respirato l'aria elettrizzante che si trova in queste città che ospitano le finali, e che quindi è stato molto anche divertente.
1: E quindi Alessandro, dai tuoi ricordi sembra che non te ne sei pentito, no? Insomma, l'esperienza è comunque valsa la pena.
4: Assolutamente no, anche perché era una finale dove tutti dicevano che ci avrebbero massacrato, e invece è stata una finale molto, molto, come dire,
1: combattuta.
4: Dove potevamo anche portare la partita ai supplementari, quindi da quel punto di vista lì, ovvio, poi l'amarezza della sconfitta
0: rimane,
4: però è stata una bella esperienza.
0: E insomma, Carlo, rifaresti, mi sembra di capire, ma senti, quanti giorni dopo sei rientrato in Australia?
4: No, beh, la partita è stata giocata il sabato sera a Istanbul e siamo partiti la domenica pomeriggio.
0: Sei rientrato, quindi è stata praticamente una toccata e fuga in Europa.
4: Sì, 4-5 giorni, tra viaggio e permanenza, 5 giorni.
0: Questa è la follia vera.
1: E Alessandro?
4: Invece l'altra partita a cui mi riferivo, l'altra finale, nel 98, a Parigi, siamo partiti alla mattina da Milano, siamo andati a Parigi, abbiamo visto la partita, grande vittoria, e abbiamo festeggiato, tra virgolette, tutta la notte, e poi siamo ripartiti perché il giorno dopo, la mattina dopo, sono stato in ufficio.
1: Eh sì, anche quella, anche se la distanza era minore sicuramente rispetto a Australia e Istanbul, però la pazzia in proporzione è simile, quindi diretti,
4: sì,
1: al lavoro.
4: Perché anche perché 9 ore di viaggio dopo non aver dormito praticamente un giorno non è stato facile.
1: Ma Alessandro, sai che si dice non c'è 2 senza 3? Insomma, se l'Inter dovesse raggiungere un'altra finale importante, direi da qualche parte lontana dall'Australia, probabilmente sì, andresti di nuovo?
4: Se si riuscisse a trovare i biglietti, perché avevamo provato anche ad andare a Monaco, grazie a Dio non abbiamo trovato i biglietti.
0: Sì, direi.
4: Quindi voglio dire, però se si dovesse trovare il biglietto, sicuramente io, se mia moglie mi lascia andare, io vado.
0: Esatto, perché poi devi anche presentare un piano a casa, giusto?
4: È chiaro. Per la finale di Istanbul c'era anche la scusa che era molto vicino al giorno del mio compleanno, quindi me lo sono fatto come, tra virgolette, regalo di compleanno. Grazie a Dio le finali di Champions sono tutte più o meno vicino al giorno del mio compleanno, quindi potrebbe essere una scusa che si può riproporre anche in futuro.
0: Ma ci sarà, magari ci sarà l'occasione. Grazie mille Alessandro per essere stato con noi questa
4: mattina.
0: Buona
4: giornata, un abbraccio, ciao.
0: Buona giornata. Senti, Jacopo, a me, ascoltando la storia di Alessandro, mi è venuto in mente il film Notte prima degli esami, l'hai mai visto?
1: No, me lo ricordo, dai. Però no, mi sblocchi, mi ricordo la locandina, però
0: la locandina te la ricordo. Comunque c'è una scena in cui il professor Martinelli, che è soprannominato dagli studenti La Carogna, che era interpretato da Giorgio Faletti, incontra il giovane Molinari dopo una delusione d'amore e gli dice, anzi ve lo facciamo ascoltare, ascoltate.
1: Un attimo, arriva.
5: Data male, eh? Purtroppo prima o poi succede a tutti.
6: Sì, ma quando capita a te, però.
5: Vedi, Molinari, Luca, l'importante non è quello che trovi alla fine di una corsa. L'importante è quello che provi mentre corri. E per tornare a noi, studia Leopardi.
6: Leopardi?
5: Se all'esame sei in difficoltà, te lo chiedo.
6: Grazie.
0: E poi in realtà all'esame gli chiese Carducci, insomma.
1: E ti ha sbloccato questo ricordo.
0: Esattamente, è il percorso che vale, non quello che trovi alla fine, mettiamola così.
1: Adesso noi dobbiamo prenderci una brevissima pausa per poi ritornare a parlare, come stiamo facendo, di pazzie fatte per amore, per la propria squadra del cuore o l'artista del cuore. Insomma, voi scriveteci allo 0429 996 263 o chiamateci al 1300 799 626 per condividere le vostre esperienze. A tra poco!

0: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
1: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've given up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio app. Scaricate oggi la SBS Audio app per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
7: Ben ritrovati all'ascolto del programma in italiano di SBS. Ora che sono le 8:55. Ora che sono le 8:55 di giovedì 28 maggio, scusate, una chiamata live, sempre in compagnia di Jacopo Iannelli e Paolo Gallo. Paolo, di cosa stiamo parlando oggi?
8: Stiamo parlando delle follie, delle pazzie che i nostri ascoltatori hanno fatto per inseguire, per andare a vedere una partita della squadra del cuore, o per vedere la partita di un atleta preferito, o perché no, anche di andare a vedere un concerto, seguire insomma un cantante. Così abbiamo già sentito Marco e Alessandro che ci hanno raccontato le loro follie. Dovremmo avere un altro ospite in linea, giusto Jacopo?
7: Sì, ecco, abbiamo avuto un momento di suspense, non si capiva se c'era o non c'era.
8: E invece?
7: C'era poco fa, non c'è.
8: Non c'è più. Comunque te ne racconto una io. Allora, vai. 2015, se non sbaglio, potrei dire 10 anni fa, come ne potrei dire 12, sai che quando passano un po' gli anni non ricordi più le date. Comunque, concerto degli AC/DC a Imola era. Io a quel tempo ero in un'altra vita, lavoravo in un ufficio. Alle 3 del pomeriggio, insieme ad altri due amici, siamo partiti da Arluno, in provincia di Milano, e siamo andati in direzione Imola. Ovviamente abbiamo trovato una coda incredibile nella zona di Bologna, 6 ore per arrivare al concerto. Siamo entrati nell'autodromo proprio 2 minuti prima dell'inizio del concerto. Poi gli AC/DC hanno cantato per un'ora e mezza, credo. È stato abbastanza veloce come concerto. E poi dopo risaliti in macchina, ritorno a casa. Siamo ritornati a casa più o meno alle 6 del mattino, praticamente distrutti.
7: Ed è così che hai deciso di trasferirti in Australia?
8: No, ci metti meno quasi arrivare in Australia che da Arluno a Bologna in quel caso. Però poi lì ho detto mai più. Buono, l'ho fatta, ho messo il tic, non la rifarò più una roba simile, perché mi ha distrutto.
7: Eh sì, è proprio una bella storia, Paolo, ma adesso ne abbiamo un'altra, perché dovremmo essere riusciti finalmente a collegarci con l'altro ascoltatore che provava a collegarsi appunto con noi. Stefano, ci sei?
9: Sì, ciao, buongiorno.
7: Ciao, eccoci qua. Raccontaci, qual è la tua pazzia fatta per amore?
9: Tra le varie pazzie che ho fatto. No, 20 maggio 2012, ore 18, stadio Marassi, si gioca a Sampdoria-Pescara. Era il Pescara di Zeman, giusto per contestualizzare, quello di Verratti, Immobile, esatto. E praticamente avevo visto tutte le partite allo stadio, vari stadi actually, però quel weekend lì avevo un addio al celibato organizzato a Valencia con degli amici, quindi
7: tutto... due piani importanti in due posti molto diversi.
9: Esatto, quindi alla fine

0: alle 8 di mattina, se non ricordo male, per rientrare a Roma, con un mio amico che era con me a Valencia, un altro amico che veniva da Pescara, siamo beccati all'aeroporto di Fiumicino e siamo sparati 5 ore e mezzo dritte per andare a vedere la partita in macchina, unica sosta per comprare lattine di Red Bull, perché la sera ovviamente avevamo fatto abbastanza schifo al Milan di Valencia.
1: Non era andata leggera, diciamo.
0: No, quindi arriviamo allo stadio stirati alle tipo un quarto d'ora prima dell'inizio della partita. Partita che comincia benissimo, 18 minuti dopo segna Gianluca Caprari, poi raddoppio Immobile. In quella Samp c'era un certo Mauro Icardi, giusto per dirvi il livello. Quindi finisce la partita, vinciamo, torniamo in Serie A dopo 20 anni e poi ovviamente c'era il ritorno a Pescara, che erano altre 9 ore di macchina senza
1: Vai, hai
0: dormire.
1: altri 10 secondi.
0: Sì, quindi praticamente abbiamo fatto 2 giorni senza dormire per viaggiare tra Roma
1: Però almeno ha
0: e
1: vinto il
0: Genova
1: Pescara,
0: Pescara.
1: giusto?
0: Sì, siamo andati
1: Insomma,
0: in Serie A.
1: sicuramente un
0: Dai, bene, è
1: weekend
0: andata bene.
1: indimenticabile per te, Stefano.
0: Sì.
1: Grazie mille,
0: Ciao
1: Stefano, per
0: Bruno.
1: essere stato con noi.
2: Ci ha scritto: sono Rita, se c'è tempo di dire la mia, Rita, purtroppo dobbiamo chiudere. Però
1: Scrivicela.
2: esatto, scrivicela, condividila e la leggeremo nella seconda ora. Purtroppo ora le linee dobbiamo chiuderle e restituire la linea a Domenico Gentile per il giornale radio di oggi.

0: La Casa Bianca smentisce fonti iraniane che sarebbe stato raggiunto un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nuovi attacchi israeliani in Libano e modifiche alla legge fiscale saranno presentate oggi al Parlamento federale. Numerose zone europee, incluse Gran Bretagna e Italia, colpite da una ondata di caldo torrido. Nello sport, il Crystal Palace vince la Conference League e il danese Valgren la 17ª tappa del Giro d'Italia. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di SBS Italian di giovedì 28 maggio 2026. Iniziamo dal Medio Oriente e proseguono i negoziati tra Stati Uniti e Iran per raggiungere un accordo di pace. Il Presidente dice di essere in attesa di realizzare un compromesso ideale. Donald Trump ha dichiarato di non essere disposto a fare concessioni, tra cui la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz.
1: It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it. But nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters. And Oman will behave just like everybody else. So we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: Nel frattempo la televisione di Stato iraniana ha annunciato che Teheran ripristinerà la navigazione nello stretto di Hormuz ai livelli precedenti il conflitto entro un mese. Questo farebbe parte di un accordo quadro con gli Stati Uniti che include anche il ritiro delle truppe americane dalle aree vicine all'Iran. Tuttavia la Casa Bianca ha smentito l'esistenza di tale intesa definendola una completa invenzione. Intanto a Gaza Israele ha ucciso Mohammad Odeh, nuovo leader dell'ala armata di Hamas, pochi giorni dopo l'eliminazione del predecessore Is al-Din al-Haddad. Secondo Michael Kobe, esperto di sicurezza, l'azione si colloca nella strategia di Israele di contrastare e indebolire l'organizzazione.
2: When you take down experienced people, then they have a problem to run the organization effectively. And now they are almost out of experienced people. I mean, they are with another two in the list, which are considered to be experienced. And therefore, this is something that will affect negatively the organization, will weaken the organization.
0: Nel frattempo salta la tregua tra Israele e Hezbollah dopo l'offensiva israeliana oltre la linea gialla attraversando il fiume Litani. Nel sud e nell'est del Libano attacchi aerei israeliani hanno

0: causato almeno 31 morti, secondo il Ministero della Sanità libanese, che riporta che dall'inizio del conflitto in Libano sarebbero morte oltre 9.700 persone. L'esercito di Israele ha colpito altri obiettivi legati ad Hezbollah, intensificando le operazioni dopo l'annuncio del primo ministro Netanyahu, e questa escalation precede nuovi negoziati con il governo di Beirut previsti la prossima settimana a Washington. Veniamo in Australia e oggi in Parlamento saranno discusse alcune modifiche riguardanti le agevolazioni fiscali su negative gearing e la capital gains tax, ovvero sulle plusvalenze e la deducibilità dagli interessi passivi relativi agli investimenti immobiliari. Le proposte che mirano a ridurre i benefici fiscali per gli investitori verranno presentate come parte di un unico disegno di legge. Questo includerà anche un rimborso fiscale annuale di $250 per i lavoratori e una detrazione fiscale standard pari a $1.000. Il ministro del Tesoro, Jim Chalmers, dice che le modifiche mirano a garantire equità, aiutando molti giovani australiani che attualmente hanno difficoltà ad accedere al mercato immobiliare. Il disegno di legge dovrebbe essere approvato grazie al sostegno dei Verdi. E le associazioni di difesa dei diritti umani hanno criticato aspramente la riforma del sistema australiano per coloro che cercano lavoro, presentata dalla ministra Amanda Rishworth. Il governo afferma che si tratta della più grande riforma degli ultimi 30 anni, ma Anti-Poverty Center sostiene che il mantenimento degli obblighi reciproci, cioè previsto dall'eventuale riforma, non comporta alcun cambiamento significativo. Oltre 1 milione di australiani saranno obbligati a ricorrere a un aiuto professionale per trovare lavoro e rischieranno di perdere il sussidio di disoccupazione se non soddisferanno i requisiti noti come obblighi reciproci. Christine O'Connell dell'Anti-Poverty Center ha dichiarato alla ABC che le riforme non dovrebbero concentrarsi sui singoli individui, ma affrontare problematiche sistematiche più ampie.
1: Live in an economy where our government has decided that they need about 4% unemployment at all times, not just when things are getting worse. So it's really, really hard to see that you have to be forced into compulsory activities, you don't have a livable Centrelink payment, you're living hundreds of dollars a week below the poverty line.
0: Continua la celebrazione della Settimana Nazionale della Riconciliazione, National Reconciliation Week, come un'opportunità per promuovere l'unità e l'amore per la propria terra. Auntie Munya Andrews di Evolve Communities ha espresso preoccupazione per una crescente divisione nel paese, evidenziata da episodi di intolleranza come i fischi contro rappresentanti dei popoli indigeni durante la marcia dell'Anzac Day a Perth. Bianca Graham, elder delle First Nations, ha sottolineato l'importanza del tema di quest'anno, tutti insieme, e incoraggia ciascuno di noi nel costruire comunità più unite e solide.
2: The reconciliation journey is one that we will continue to take. And I think Australia has a lot of work to do in terms of reconciliation and what that looks like and how that impacts First Nations people. Young people are just, still fighting the good fight. It's a good time to come together and celebrate all of our, multiculturalism in Australia and celebrate First Nations people as well.
0: E il Ministero degli Esteri australiano ha convocato l'ambasciatore russo in merito a quelle che il governo definisce minacce inaccettabili contro l'Ucraina. Mikhail Petrakov, ambasciatore russo da agosto, è stato informato dai funzionari australiani che le recenti minacce della Russia di demolire edifici nella capitale ucraina, Kiev, costituiscono una violazione del diritto internazionale. E un'ondata di caldo estivo sta interessando l'Italia in questo finale di maggio con i primi bollini rossi già segnalati. Oggi scatta l'allerta del livello massimo per Bologna, Roma, Firenze e Torino. Il bollettino del Ministero della Salute riporta che il livello più alto di emergenza indica condizioni critiche che possono avere effetti negativi sulla salute non soltanto dei gruppi più vulnerabili, come anziani, bambini e persone con malattie croniche, ma anche su individui sani e attivi. Intanto, ondata record di calore in Gran Bretagna, dove a Londra la

temperatura ha superato i 35 gradi centigradi, 10 al di sopra della media. Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 72 centesimi di quello americano e 61 di euro. Sport, calcio, finale della Conference League, che è stata vinta dal Crystal Palace, che ha battuto la squadra del Rayo Vallecano per 1-0. Tennis, questi alcuni risultati: Federico Cina è stato eliminato in 3 set dall'olandese Jesper de Jong, e eliminazione anche per Lorenzo Sonego, che ha perso in 3 set contro l'americano Tommy Paul. In campo femminile, nel singolare, al secondo turno l'argentina Solana Sierra ha battuto in 3-7 Jasmine Paolini. Passiamo ora al Giro d'Italia. Questo l'ordine di arrivo della 17esima tappa da Cassano d'Adda ad Andolo, è stata vinta dal danese Valgren, e l'altro danese Vingegaard guida la classifica generale con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sull'austriaco Gall. Questa sera 18esima tappa da Faio della Paganella a Pieve di Soligo, in diretta su SBS Iceland e SBS On Demand dalle 9:10. Previsioni meteorologiche: aperte possibilità di pioggia in mattinata, 21 gradi, Adelaide cielo nuvoloso 18 gradi, a Melbourne cielo parzialmente nuvoloso 17 gradi, Hobart e Canberra invece pioggia che tenderà poi a migliorare nel pomeriggio, 18 gradi ad Hobart, 19 a Canberra, Sydney invece pioverà per tutta la giornata 22 gradi, altrettanto a Brisbane dove c'è anche la possibilità di temporali 22 gradi, sole invece a Cairns e Darwin, punte massime 29 gradi e 31.

0: Buongiorno e ancora ben sintonizzati con il programma italiano di SBS. Questa mattina con voi Paolo Gallo e Jacopo Iannelli fino alle 10. Tra poco apriremo questa seconda ora tornando in Vaticano per parlare della prima enciclica di Papa Leone XIV, presentata lo scorso 25 maggio ed intitolata Magnifica Humanitas, un'enciclica in cui il Papa parla di disarmare l'intelligenza artificiale.
1: E poi dal Vaticano torneremo in Australia per celebrare i 20 anni di carriera di Bianca Bonino, attrice italiana a Sydney che da diversi anni porta avanti una tradizione profondamente italiana come quella della commedia dell'arte. Noi lo faremo ascoltando la sua intervista in cui ripercorre il suo percorso artistico dagli inizi fino ai progetti più recenti.
0: Poi cambieremo argomento e parleremo del Giro d'Italia, ascoltando la voce di uno dei protagonisti, Michael Storer. Michael è un corridore australiano nato a Sydney e attualmente appunto al 7° posto nella classifica generale. Lui parla molto bene l'italiano e in una pausa del Giro si è raccontato ai nostri microfoni.
1: E infine ci saranno come sempre anche la rassegna stampa, la musica, insomma di tutto e di più. Il consiglio è sempre lo stesso, quindi restate con noi sulle frequenze di SBS fino alle 10.
0: E nella prima ora di programma abbiamo parlato della prima enciclica di Papa Leone XIV, presentata appunto lo scorso 25 maggio, un'enciclica in cui il Papa parla di disarmare l'intelligenza artificiale, ribadendo l'importanza del fattore umano in un'epoca dominata dagli algoritmi e avverte dei pericoli legati a un uso improprio delle AI in molti settori, a partire da quello militare.
1: E sono molti i temi toccati dal pontefice in Magnifica Humanitas, questo è il titolo dell'enciclica, con riferimenti anche alla Silicon Valley, dove ricchezza e potere si concentrano nelle mani di pochi. Noi ne abbiamo parlato con il giornalista Paolo Fucili, vaticanista accreditato presso la sala stampa della Santa Sede, chiedendogli innanzitutto qual è il messaggio principale dell'enciclica, partendo proprio dal suo titolo, Magnifica Humanitas.
2: È una domanda non semplice perché l'enciclica è stata lungamente attesa, si era detto è un'enciclica sull'intelligenza artificiale, questo sì, l'intelligenza artificiale è il tema protagonista, però di fatto è un'enciclica, sono 240 le pagine, non è un testo breve, però si legge veramente anche molto bene e Papa Leone traccia veramente un quadro di tutta l'attualità mondiale, internazionale, parlando proprio della vita individuale, la vita sociale, i grandi scenari dell'economia, della guerra, e il tema di fondo però sì è l'intelligenza artificiale considerata come, scrive in un certo punto, non tanto un'emergenza da gestire, una situazione marginale, ma un qualcosa attraverso cui rileggere tutta l'esistenza individuale, collettiva dell'umanità, perché sta determinando enormi cambiamenti. Magnifica Humanitas, sapete forse le encicliche prendono il primo, c'è un testo latino, le prime parole forniscono anche il titolo, Magnifica Humanitas e Magnifica Umanità. Il Papa parla di Magnifica Umanità perché nessuna macchina, scrive, potrà mai sostituirci, non ci sono macchine dotate anche della facoltà di discernere cos'è il bene, appunto le macchine sono strumenti neutri che vanno in qualche modo, il loro funzionamento va indirizzato, perché ci sono grossi pericoli. Papa Leone individua pericoli per la crescita delle giovani generazioni sottoposte ad esempio alla rivoluzione digitale, in concreto diciamo ad esempio i social network, l'esposizione a strumenti di comunicazione dove c'è una regia in qualche modo che non è nelle nostre mani. Ci sono pericoli per la democrazia. Ci sono pericoli anche per la pace, perché l'intelligenza artificiale viene anche sfruttata nella produzione di armi, quindi è un testo molto complesso che serve davvero a chiarire cosa il futuro che può aspettarci, anche contiene anche delle proposte su come possiamo noi cercare di orientare questo futuro, sempre ribadendo il concetto che l'intelligenza artificiale è un mezzo estremamente potente, però in qualche modo abbiamo facoltà, volendo, di indirizzare il suo sviluppo verso il bene, verso il progresso, oppure verso anche il male. E questi sono, come dire, i drammi della storia di sempre. C'è un passaggio dell'introduzione in cui scrive, mi sembra che sia proprio il primo paragrafo, in cui dice il Papa, in ogni epoca incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto. Siamo di fronte a una scelta decisiva, quindi fin dal primo paragrafo del testo si capisce che è un testo che vuole toccare un argomento veramente, oggi come oggi, decisivo per il futuro dell'umanità.
0: Al vaticanista Paolo Fucili abbiamo anche chiesto dell'incontro avvenuto nella mattinata della giornata che volge ora al termine in Italia tra il pontefice e il premier spagnolo Pedro Sanchez. Si tratta del primo incontro tra i due che avviene a pochi giorni dal viaggio apostolico di Papa Prevost in Spagna e alle Canarie, dal 6 al 12 giugno prossimi. Ascoltiamo Fucili.
2: Diciamo che tutti i capi di Stato comunque

0: cercano di avere un'interlocuzione col Papa, non necessariamente soltanto Papa Leone, questa è una regola generale che coinvolge tutti i papi e tutti i capi di governo. Il fatto curioso è che poi presto avranno modo di rivedersi, perché il Papa, come dicevi, sta per andare in Spagna dal 6 al 12 giugno. E comunque anche il Papa naturalmente è interessato ad avere un confronto con i capi di Stato, soprattutto sui temi della pace, di questa fase molto delicata di attualità internazionale, in cui, dice il Papa, tornando all'enciclica, la guerra si sta normalizzando. Il premier spagnolo Sanchez ha avuto anche posizioni in cui si è un po', diciamo, distinto anche nell'ambito europeo, sostenendo le ragioni della pace in merito al rapporto che abbiamo noi europei con l'America di Trump. Quindi sicuramente era un interlocutore interessante in questo momento per Papa Leone.
1: E questo era un estratto dell'intervento di Paolo Fucili, giornalista e vaticanista accreditato presso la sala stampa della Santa Sede, con cui abbiamo parlato questa mattina e che ha analizzato per noi davvero molti temi. E quindi, se non volete perdervi se volete ascoltare la versione integrale del suo intervento, la potrete ritrovare come sempre sul nostro sito sbs.com.eu/italian, sulle nostre pagine social o sull'app per podcast di SBS, la SBS Audio App.
2: State ascoltando SBS Italian.
3: 20 anni di carriera artistica in Australia, tra teatro, insegnamento e il desiderio di portare avanti una tradizione profondamente italiana come quella della commedia dell'arte. La nostra ospite di oggi è arrivata a Sydney dall'Italia e nel corso degli anni è riuscita a costruire un percorso nel mondo dello spettacolo, contribuendo anche a far conoscere al pubblico australiano elementi della tradizione teatrale italiana.
1: Lei è Bianca Bonino, attrice italiana a Sydney, che proprio quest'anno celebra 20 anni di carriera in Australia. L'ha intervistata per noi il qui presente Paolo Gallo e Bianca ha iniziato il suo racconto da una domanda semplice: qual è la prima immagine o la prima emozione che ti viene in mente pensando all'inizio di questo percorso qui, Down Under?
4: Che ho imparato tante cose qua buttandomi in palcoscenico e facendo la commedia dell'arte. Ecco, ho imparato tante cose della mia professione proprio che ignoravo, perché buttarsi di fronte a un pubblico che parla una lingua diversa, tante volte per lungo tempo facendo pura improvvisazione. E utilizzando proprio le distorsioni e gli errori che io facevo nella pronuncia e anche soprattutto nella grammatica e nella sintassi e nell'ortografia parlata, insomma, praticamente tutto. Ho imparato tantissimo, ecco, sono cresciuta come attrice, questa è quello che è la cosa più importante che mi resta.
3: Come è iniziato questa carriera?
4: Ah, è iniziato perché prima di tutto io me ne sono andata dall'Italia sbattendo la porta al teatro dicendo: basta, non entrerò mai neanche più in un teatro io, perché ne avevo veramente le scatole piene, di tutto il sistema, ok?
3: Ti stavo proprio chiedendo di che cosa in
4: Di tutto il
3: particolare.
4: sistema, proprio tutto il sistema, l'ambaradan, erano i tempi di berlusconismo spinto, insomma, quindi non era, bisognava farsi largo in certi modi, in certi ambienti.
3: Diciamo
4: Quindi.
3: che il talento non era la prima cosa.
4: Esattamente, io siccome ero carente
3: Ci siamo capiti.
4: esatto. Qui, cioè, non è che sono brutta, però insomma non rispondevo quei canoni e quindi sono venuta in Australia dicendo basta, puttana. E poi la gente parla, la voce corrono, ma tu fai teatro, eccetera, eccetera. E quindi ho ricominciato un po' a fare teatro con Annibale Migliucci. E poi da lì è stato un rotolare giù per la china, perché qualcuno ha detto: ah, ma tu sei italiana, fai l'attrice, la commedia dell'arte. La commedia dell'arte, io, mattino, pomeriggio e sera, mai fatta commedia dell'arte prima in Italia, perché in Italia la commedia dell'arte è una cosa che è venuta fuori dopo che io sono partita dall'Italia. La commedia dell'arte è una cosa abbandonata, dimenticata, messa nell'angolo, buttata lì come una cosa che non piaceva a nessuno. E quindi qui ha detto, sì, come no, certo che faccio copie dell'arte. Quindi mi sono messa a studiare per quello che potevo fare in biblioteca e mi sono informata il più possibile sulla commedia dell'arte, ho letto dei tomi incredibili, noiosissimi, e poi ho messo su un primo spettacolo di commedia dell'arte.
3: E che cosa si intende per commedia dell'arte?
4: Questo è... Quante ore abbiamo? Perché... la commedia dell'arte è una forma di teatro comico che si è sviluppata nella, diciamo maggiormente nella seconda metà del 1600, cioè scusate, il 1500, XVI secolo, nel nord-est dell'Italia, e che poi dopo ha preso tutta l'Europa continentale e si è espansa in tutta l'Europa

0: Ready to order?
1: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver Card, so let's just get one of everything.
0: Everything?
2: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27, and they're earning unlimited 3% cash back.
3: Yes, Chef!
1: This is so nice.
2: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
1: Ooh, tiramisu!
2: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
4: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
5: Bara ha fatto praticamente il funerale della commedia dell'arte perché lui si è arrogato il diritto di scrivere le commedie, uccidendo la creatività e la possibilità di improvvisare degli attori. E questo ha cambiato, ha ribaltato completamente, ha fatto finire la commedia dell'arte, perché la commedia dell'arte è una forma di teatro che è creata dagli attori, è come un lungo brainstorming.
6: Ma quindi si crea nel momento in cui avviene?
5: Si crea anche nel momento in cui avviene, ma si crea anche durante il processo di messa in scena, nel senso che non è Shakespeare che scrive il copione, la trama e tutte le battute eccetera eccetera e poi dà il testo ai suoi attori, ma sono gli attori stessi che creano, uno per ciascuno, aggiungendo ognuno le proprie capacità e il proprio personaggio, che creano la messa in scena, cioè lo spettacolo. Poi, una volta che lo spettacolo funziona, ok, viene portato avanti al pubblico, funziona, lo si ripete, ok, aggiungendo, togliendo, lasciando libera anche un certo spazio di improvvisazione eccetera, e dopo qualche anno di rappresentazione non si può più parlare di improvvisazione, tu non improvvisi più quello spettacolo, perché dopo 3 anni che lo fai
6: è quello.
5: Ok, quello che si dice della commedia dell'arte è che non è un recitare, non è un ripetere, ma è un ricreare la stessa cosa davanti al pubblico ogni volta, che è una cosa sottilmente diversa.
6: Una sorta di magia.
5: Tutto il teatro è magia, hai detto una cosa giusta.
6: In questo caso mi è venuto in mente proprio la magia, perché mi hai detto è uno spettacolo che si crea grazie agli attori e poi si mette, una volta che si vede che la cosa funziona, si mantiene quello spettacolo lì nel tempo. E poi che si fa? Se ne crea un altro?
5: E perché ogni attore aveva un suo repertorio. Okay, un suo repertorio di gags che si chiamavano lazzi, un suo repertorio di monologhi, un suo repertorio anche di dialoghi con il suo corrispondente, cioè c'era l'innamorato e l'innamorata, c'erano i servi con il padrone, c'era capitano con il suo servo, che di solito era Pulcinella o altri, insomma adesso i nomi è inutile dirli, anche perché non mi vengono. E quindi c'erano questi repertori già prefabbricati praticamente, che venivano poi composti, ok, a seconda di dove si era, di che pubblico si affrontava, se era un pubblico nobile, se era un pubblico di un pub, di una taverna, e quindi si modificava. Sta lì la capacità di adattamento, la capacità di improvvisazione, la capacità di spostarsi in una certa località e riuscire a coinvolgere il pubblico, perché tu coinvolgi il pubblico secondo qualcosa che è proprio di quel certo paese. Insomma, quindi avevano questa capacità di bisogna essere molto elastici, molto flessibili per poter fare commedia dell'arte.
6: Bisogna saper osservare, immagino, anche
5: e
6: la
5: ascoltare
6: stanza.
5: Quando si è sul palcoscenico, saper rispondere a tono, non solo al proprio partner in scena, ma anche soprattutto al pubblico.
6: Io intanto ricordo ai nostri ascoltatori che sono qui con Bianca Bonino, che sta raccontando i suoi 20 anni di carriera, appunto, nella commedia dell'arte. Bianca, ti ricordi la tua prima esibizione?
5: Oh, sì.
6: Cosa ti ricordi di quella volta lì e di come ti sei trovata tu, appunto, a recitare in questo mondo?
5: Ma io avevo sempre qualcuno che praticamente traduceva quello che io dicevo. La cosa più difficile era quando lavoravo con qualcuno che era di lingua inglese. Per esempio, avevamo un attore, era bravissimo, Mattias, che adesso è in Cile, è tornato a vivere in Cile, e lui parlava solo inglese, non capiva assolutamente quello che dicevo, e quindi ogni tanto vedevo lo sguardo perso nei suoi occhi, oh sorry, I don't speak English, e così. Però di solito avevo sempre qualcuno che traduceva le cose più importanti che dovevo dire. Quella era la cosa, quello che è stato buttarsi sul palcoscenico.

0: e farlo. Perché appunto io non avevo una preparazione tecnica alle spalle. Ho detto sì, lo facciamo.
1: Qual era la sfida più grande?
0: Mettere insieme la gente è sempre stata la sfida più grande, non tanto buttarsi, per me buttarsi in palcoscenico è sempre stato un piacere
1: ma,
0: sì, infatti, ancora adesso, no, quando mi dicono ti batte il cuore, così, no, assolutamente, io vado in scena e vado tranquilla, non ho nessun problema, ma mettere insieme, tenere insieme i gruppi è sempre stato molto difficile ed è sempre più difficile.
1: Senti, e quanti personaggi interpreti nello stesso spettacolo?
0: In questo spettacolo che portiamo nelle scuole ormai da qualche anno, io faccio Colombina per obbligo, perché insomma sono l'unica, siamo uno, io e uno, quindi che non può fare lui Colombina, e Dottor Balanzone con un grosso costume, poi faccio Pantalone, Pulcinella, e poi alla fine faccio anche un po' Isabella, che per alla fine, l'ultima parte, esco fuori come ho detto tutti.
1: Per voi che ci state ascoltando in questo momento, Bianca ha guardato davanti nello spazio davanti a sé, dove ci sono tutte delle maschere, insomma, che poi potrete vedere nel podcast quando vi collegherete al sito sbs.com.au/italian. Vedrete il podcast, vedrete delle foto e anche un video che adesso faremo, no? Dell'interpretazione di tutti questi personaggi, perché sì. Parlando prima dell'intervista mi hai detto che in poco tempo tu riesci a fare addirittura 9 personaggi, se ricordo bene.
0: Allora, lo spettacolo ha 9 personaggi, di cui 5 li faccio io e 4 li fa il stage partner che ho. Lui fa l'innamorato, Brighella, Arlecchino e Capitano.
1: E tu fai gli altri 5.
0: E io faccio gli altri 5, sì. E quindi c'è un frenetico cambio di costumi dietro le scene. Cioè proprio...
1: e quindi adesso ti chiedo di farli questi 5. Così.
0: Vabbè, Colombina sono io.
1: Okay,
0: Colombina,
1: facile.
0: Perché Colombina è una protofemminista, quindi è una donna moderna, eccetera, eccetera. Quindi Colombina sono io. E poi c'è il dottor Balanzone, che fu proprio il dottor Balanzone, quello che fa, che parla un po' di tutto, che viene da Bologna, e Bologna mangia tanto, c'è un panzone grosso così, e insomma, e lui è. E poi c'è scusate, sono Pulcinella, vengo da Napoli, Napoli, sono venuta da Napoli su fino a Venezia, you know, uphill, tutto from south to north, adesso sempre stanca, no? Perché poi cammina tanto, tutto uphill, mamma mia. E poi c'è Pantalone. Pantalone, ho fatto tanti soldi quest'oggi, sono contento proprio, aspetta che li conto tutti quanti, uno secchino, due secchini, tre secchini, insomma, è una cosa così.
1: Un applauso arriva in questo momento.
0: Brava.
1: Senti, yeah. Parlami un po' di questo spettacolo nelle scuole che portate da diversi anni.
0: È uno spettacolo che è studiato per poter, appunto, noi facciamo 9 personaggi, ci ammazziamo proprio dietro, proprio veramente, ma le facciamo perché gli studenti australiani non sanno quasi nulla della commedia dell'arte, non sono come da noi che si cresce con tutti questi personaggi che vengono continuamente ricordati bene o male, qui non sanno niente di queste cose, e quindi noi cerchiamo, facendo 9 personaggi, di dare proprio l'idea di delle caratteristiche principali di questi 9 personaggi. La trama è una trama molto semplice, quello che vogliamo è insegnare ai ragazzi quali sono le caratteristiche dei personaggi della commedia dell'arte, e penso che questo spettacolo, mostrandone 9, lo fa abbastanza bene.
1: Ultima domanda è: cosa c'è nei prossimi 20 anni di Bianca Bonino?
0: Nei prossimi, siccome le cartucce stanno finendo, non lo so, veramente un momento di cambiamento, io voglio anche di fare teatro normale, cioè anche farvi piangere, non solo farvi ridere, sadicamente. Quindi mi piacerebbe anche poter fare un po' di teatro, quello regolare, ecco. Però è ancora più difficile, quindi
1: chissà,
0: vediamo.
1: Chissà, ci diamo appuntamento tra altri 20 anni.
0: Beh, sì.
1: Ma cominciamo da 10, dai, tra altri 10 anni.
0: Io, sì, insomma, sarò veramente in là con l'età.

0: ecco.
1: Avrai più esperienza.
0: Sì.
1: Bianca Bonino, grazie per essere stata qui con noi questa mattina, ti auguriamo il meglio per il prossimo futuro, ma anche ti facciamo congratulazioni per questi 20 anni.
0: Yeah! Ok, grazie.
2: E noi ci uniamo alle congratulazioni per 20 anni di carriera in Australia, congratulazioni fatte dal qui presente Paolo Gallo in questa intervista a Bianca Bonino, attrice italiana a Sydney. L'intervista integrale può essere ritrovata sul nostro sito sbs.com.au/italian o sulla nostra app per podcast, la SBS Audio App. Noi tra pochissimo ci prendiamo una

0: Ma non ho più la mia città, brano del 1993 di Gerardina Trovato, di cui ieri era il suo compleanno, ma anche un brano che si collega anche alla storia che abbiamo appena ascoltato, l'intervista fatta appunto a Bianca Bonino e i suoi 20 anni di carriera. Nella canzone di Gerardina Trovato lei diceva: venne il giorno che le dissi tu Catania non mi basti, e da lì poi partì per Roma per inseguire i suoi sogni di cantante. Bianca Bonino più o meno 20 anni fa lasciato l'Italia per venire a Sydney. Lei in realtà all'inizio non voleva tornare a fare l'attrice, ma poi è stata risucchiata dentro questo mondo e appunto con noi appunto ha celebrato i suoi 20 anni di carriera.
1: E in qualche modo questa canzone, Paolo, ci collega, se vogliamo, anche al prossimo argomento. Infatti se la cantante si è trasferita da Catania a Roma, noi adesso parliamo di appunto di movimenti in giro per l'Italia.
0: Noi troviamo collegamenti con tutto, diciamo la verità.
1: E quindi parliamo di altri spostamenti che vanno per tutta l'Italia, quindi parliamo del Giro d'Italia che prosegue in questi giorni. Giro che è giunto ormai all'edizione numero 109 e, come abbiamo riportato nel giornale radio, ieri, mercoledì 27 maggio, si è corso tra Cassano d'Adda e Andalo con la vittoria di Michael Valgren. Oggi invece ci sarà la 18ª tappa da Fai della Paganella in Trentino a Pieve di Soligo.
0: E lunedì scorso, durante la giornata di pausa del Giro, abbiamo raggiunto telefonicamente uno dei corridori australiani, Michael Storer. Nato a Sydney e cresciuto a Perth, Storer vive da anni in Italia e infatti parla molto bene la nostra lingua.
1: E quest'anno ha iniziato la Corsa Rosa dopo quella che probabilmente è stata la miglior stagione della sua carriera. Storer nel 2025 ha vinto il Tour of the Alps, ha chiuso il Giro d'Italia in top 10 e ha conquistato un prestigioso terzo posto al Giro di Lombardia, dietro soltanto a due giganti del ciclismo mondiale come Pogacar e Evenepoel.
0: Nel 2026 è tornato protagonista anche al Tour de Alps, chiudendo quarto prima di iniziare il giro da uomo di classifica della Tudor Pro Cycling Team. Lunedì scorso gli abbiamo chiesto come stesse andando per lui la gara fino a quel punto. Sentiamo cosa ha risposto al microfono di Magica Fossati.
2: Mi sento abbastanza bene fisicamente e mentalmente. La corsa è molto molto dura e abbiamo già fatto 2 settimane... 16 tappe di corsa, è molto molto impegnativo, è un grande giro, quindi ci sono 21 tappe e mancano 6 giorni di corsa.
3: Quindi insomma sei ancora nel pieno, diciamo così, e in effetti lo ricordiamo, sono quasi 3500 chilometri nel percorso totale del Giro d'Italia. Se dovessi scegliere un momento di questo Giro d'Italia, proprio fino ad ora, una tappa, una salita, un episodio particolare, qual è stato il più bello, magari il più significativo per te?
2: Forse la tappa più bella era con l'arrivo a Verbania, perché è abbastanza vicino e dove ho una casa in Italia che ho comprato un po' di anni fa sul Lago Maggiore lì, quindi conoscevo bene le strade lì e quella zona, quindi quella tappa era più speciale.
3: E chiaramente ti senti un po' a casa, diciamo, da quelle parti ormai, sei un montanaro anche tu. Michael, quando sei partito per questo giro del 2026,

0: quale obiettivo ti eri dato?
1: Con questo giro volevo fare un altro top 10 nella classifica generale, volevo migliorare il piazzamento degli ultimi anni, che ho chiuso decimo l'anno scorso e l'anno prima anche decimo, quindi volevo fare meglio di così. Adesso sono settimo in classifica, quindi per adesso sta andando bene, però mancano tante tappe dure. Quindi tutto può cambiare e spero bene che riesco a fare bene
0: E te
1: in
0: lo
1: queste
0: auguriamo,
1: ultime tappe.
0: naturalmente. Naturalmente te lo
1: Grazie.
0: auguriamo. Senti, tu appunto non sei nuovo al Giro d'Italia, hai già un po' di esperienza. Cosa ti piace di questa corsa rispetto magari ad altre grandi gare a tappe? Cosa rende il Giro d'Italia speciale?
1: Sì, beh, quello che lo rende speciale perché in Italia si sente la cultura italiana in questa corsa e poi è un po' meno internazionale, non è conosciuto, non è ben conosciuto come Tour de France, dove ci vanno tifosi che non sono veramente tifosi del ciclismo, ma quelli che vengono al giro sono veramente gli appassionati del ciclismo e si sente questo. Sì, era anche bello per questo, che si sente anche la cultura, tipo la cultura del ciclismo in Italia, specificamente.
0: Ti chiamano non a caso un australiano dal cuore italiano, giusto?
1: Sì.
0: Michael, il 2025 è stato probabilmente il migliore anno della tua carriera finora, con una vittoria del Tour of the Alps, top 10 al Giro, podio a Lombardia. Hai la sensazione che quello un po' sia stato il tuo anno di svolta?
1: Sì, ma anche nel 2021 ho fatto una stagione buonissima e poi 2 anni non a quel livello, ma neanche lontanissimo. Ma sì, poi sono tornato a fare una buonissima stagione l'anno scorso e per me è stato un piacere di riuscire a fare questi risultati.
0: L'anno scorso, dicevamo, hai vinto il Tour of the Alps, una corsa molto amata anche in Australia negli ultimi anni. Che significato ha avuto quella vittoria per te?
1: Era molto speciale quella vittoria, perché prima avevo solo vinto una corsa a tappe, il Tour de l'Ain in Francia, ma una corsa non ben conosciuta come il Tour de l'Alpes. Sì, e poi anche un bellissimo posto nel sud Tirolo, anche in Austria lì, dove prende luogo il Tour de l'Alpes. E poi in vista anche una corsa importante in vista al Giro perché è appena prima, quindi anche più guardato dai tifosi per quello.
0: Tu sei uno dei punti di riferimento della Tudor. Cosa significa concretamente essere il capitano di una squadra durante una corsa come il Giro?
1: Essere il leader della squadra sì, porta un po' più responsabilità, un po' più pressione. Che di solito tocca a me fare i risultati nella corsa, quindi devo provare a prepararmi al massimo, provare a non sbagliare, e quindi c'è più pressione per questo, però lo vedo come una sfida che voglio sempre fare del mio meglio in corsa, la squadra l'ha visto e per quello che mi va, mi danno tutto il supporto possibile.
0: Ricordiamo che stiamo parlando con Michael Storer, che appunto ci parla dall'Italia, naturalmente, perché sta correndo per il Giro d'Italia ed è in un momento di pausa. Ti ringraziamo tantissimo per il tempo che ci stai dedicando, tra l'altro. Dicevamo prima che tu, appunto, sei un australiano dal cuore italiano. Ormai quanti anni sono che vivi in Italia e ti alleni in Italia?
1: Beh, tanti anni. La prima volta che sono venuto in Italia era nel 2014, ma quell'anno solo per un mese. Poi sono tornato nel 2016 per 3 mesi e poi nel 2017 per 8 mesi, tipo in due parti. E poi

0: E dal 2020 in poi sono rimasto quasi sempre in Italia, ma adesso ho anche la residenza a San Marino, che è quasi Italia.
1: Quasi Italia, esatto. Parli italiano ormai benissimo. È stato difficile imparare la nostra lingua oppure tutto sommato te la sei cavata in fretta?
0: Devo dire che è stato difficile, però sono tanti anni che lo studio. Avevo cominciato al liceo quando avevo 13-14 anni e questo mi ha aiutato tanto. Ormai sono 15 anni che lo studio e sì, imparo delle cose nuove ogni giorno, non si ferma mai ad imparare.
1: Non si smette mai di imparare, però lo
0: Sì,
1: parli
0: non si
1: davvero
0: smette mai.
1: molto molto bene, complimenti. Senti, ormai appunto in Italia sei di casa, cosa ti piace di questo paese?
0: Mi piace, sì, il cibo sicuramente, anche i paesaggi sono bellissimi, con le montagne, i laghi, beh, cambia dal nord al sud, anche la cultura cambia in ogni regione.
2: E questa era parte dell'intervista al ciclista australiano Michael Storer, intervista realizzata da Magica Fossati, un'intervista registrata lunedì scorso ma già disponibile sul nostro sito sbs.com.au/italian o sulle vostre app per podcast preferite. Noi vi ricordiamo che Storer al momento è settimo nella classifica generale del Giro e il Giro d'Italia anche quest'anno lo potrete seguire in esclusiva in Australia sui canali SBS e su SBS On Demand. Noi ora ci prendiamo un'ultima brevissima pausa e poi ritroviamo Domenico Gentile per la rassegna stampa di oggi. A tra poco.
3: Ready to order?
4: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
3: Everything?
5: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
6: Yes, chef!
4: This is so nice.
5: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
4: Ooh, tiramisu!
5: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
7: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
8: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
9: Ascoltateci in podcast su qualsiasi dispositivo mobile, gratuitamente. Visitate sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Audio App. Scaricate oggi la SBS Audio App per ascoltare tutti i vostri programmi preferiti. Scaricatela gratuitamente sull'App Store o su Google Play.
10: Torniamo in diretta qui su SBS per gli ultimi minuti del programma italiano questa mattina. Paolo Gallo da Sydney, Jacopo Iannelli da Melbourne, ai quali si è aggiunto e tornato a trovarci Domenico Gentile. Ciao Domè.
11: Paolo, ciao, buongiorno anche a Jacopo lì a Melbourne e un abbraccio a tutti coloro che ci ascoltano.
10: Dome, tu sei tornato qui per la rassegna stampa, per portarci nelle edicole australiane oggi, ma prima ti voglio chiedere, insomma, fare anche a te la domanda del tema centrale del talkback di oggi. Hai mai fatto una pazzia, una follia per inseguire la tua squadra del cuore, un atleta preferito o il tuo cantante preferito? Raccontacelo.
11: Dici, parli principalmente di sport, te lo dico io la pazzia che ho fatto per
10: Vai.
11: tanti anni, venire a trascorrere tutta la notte del lunedì, iniziando alle 11 di sera della domenica, tutta la notte del lunedì qui negli studi, dove eravamo a Clarence Street o a Bondi Junction o qui, per trasmettere tutto il calcio minuto per minuto con vari colleghi. E poi, finito di trasmettere tutto il calcio minuto per minuto, fare l'editing delle interviste dagli spogliatoi e poi preparare il giornale radio, andare in onda con il giornale radio, restare per tutto il programma e poi andare a lavorare per tutta la giornata di lunedì. Se quella non è una pazzia fatta per 10 anni consecutivi o più, te lo... lascio decidere.
2: Grande Domenico, dovremmo fare la classifica adesso delle pazzie principali che abbiamo ascoltato oggi. La tua secondo me va nelle top 2, top 3. Anche perché si è ripetuta per molti anni, quindi va premiata la costanza.
10: Esattamente, non soltanto una volta. Comunque iniziamo la rassegna dall'Australian che continua a parlare delle difficoltà del governo che appunto continua ad avere con la legge finanziaria.
11: Sì, ai problemi del Premier si aggiunge ora anche la pressione del ministro Jim Chalmers, si aggiunge anche la pressione del Premier del Western Australia, Peter Cook, che ha attaccato la legge finanziaria dicendo che teme che le modifiche all'imposta sulle plusvalenze, la capital gains tax, possano colpire l'esplorazione e gli investimenti in Western Australia, che come sappiamo è ricco di risorse, e quindi questo è un attacco che viene da un premier laburista al governo laburista, ed è il secondo perché anche il premier laburista del New South Wales, Chris Minns, ha criticato la legge finanziaria. E infatti Brent Black del Business Council of Australia sottolinea che il bilancio avrebbe già scoraggiato gli investitori internazionali, mentre Jim Chalmers ha definito alcune critiche sulla politica del governo fatte dalle aziende assolutamente infondate.
2: Domenico, passiamo adesso al The Age, che invece si concentra su una notizia statale che riguarda la sicurezza negli ospedali.
11: Sì, una notizia un po' strana. Infatti in alcuni ospedali del Victoria pazienti con precedenti di violenza, inclusi nelle liste segrete di persone non grate, quindi non si sa cosa siano queste liste segrete, vengono portati in ambulanza al pronto soccorso, però una volta poi assistiti vengono respinti dalla sicurezza senza ricevere ulteriori cure. Bene, questo sebbene il governo abbia promesso soluzioni al problema di queste liste delle aggressioni ai paramedici con una tavola rotonda che si tenne nel 25, quindi lo scorso anno, ma che dopo l'incontro iniziale non si è più riunita. Quindi ora è stato annunciato un incontro per il mese prossimo.
10: E altra notizia locale sul Sydney Morning Herald, in questo caso sul controllo delle armi da fuoco.
11: Sì, il registro delle armi da fuoco in New South Wales non disponeva di una intelligence interna, questi negli anni precedenti all'attentato di Bondi Beach, perché se lo avesse fatto probabilmente attraverso questo registro si sarebbe potuti arrivare a capire che c'erano delle persone che hanno delle armi che poi possono usarle, ovviamente non per i motivi per i quali le hanno ottenute. Quindi questo ha aggravato i problemi e la questione è stata discussa durante l'udienza della Commissione Reale sull'antisemitismo e la coesione sociale, e dove come sappiamo ci sono fra i temi in discussione anche quello del controllo delle armi da fuoco.
2: E noi continueremo ad aggiornarvi appunto sul lavoro della Commissione Reale. Grazie a Domenico Gentile per la rassegna stampa di oggi.
11: Anche a te, caro Jacopo, a Paolo e a tutti coloro che ci ascoltano.
10: E quindi siamo arrivati alla fine di questo programma. Jacopo, ringraziamo tutti i nostri colleghi della redazione che ci hanno aiutato a comporlo e a metterlo insieme, ma ringraziamo soprattutto i nostri ascoltatori che ci hanno seguito fino a qua.
2: Eh sì, grazie a tutti voi per averci seguito fino a qua in questo programma anche oggi ricco di contenuti che potrete ritrovare come sempre su sbs.com.au/italian, mentre il programma in diretta ritorna domani come sempre dalle 8 alle 10 della Costa Est, quindi da Jacopo Iannelli
10: e Paolo Gallo
2: un augurio di buon proseguimento di giornata e a domani.
10: Buona giornata a tutti.
3: You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
6: Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
12: Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasaimpapawid sa araw na ito. ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang